prima necce. Lei della sua infanzia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio devia la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.